0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro ampa era di Palu.
1: Pro ampa era di Palu.
0: Siopa pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.